0: hitte dei radio.
1: Samo hitovi.
2: Ova si. Si, Ramboni. Me encanta la musica.